le ke dihloho tsa tsona. Basotho ba tswang Afrika Borwa ba sena ditokomane ba jametswe ke ho thibelwa ho kena naheng eo dilemo tse hlano. Ditheko tsa mafura di tla theoha ho tloha boisa. Ditaba ka botlalo. Mookamedi e moholo wa lefapha la taolo le dikoduwa Monghadi Reatile Elias o re batho ba ntseng ba kgutla Afrika Borwa ba sena ditokomane tsa ho eta ba tomana le ho thibelwa dilemo tse hlano ho kena naheng eo, a bontsha hore taba ena e tla sebetswa ka thoko ke mmuso wa Lesotho le wa Afrika Borwa. Ho feta mona, Monghadi Elias.

0: se seholo ka o fitisisa se seholo ka o fitisisa ka nnete kara mohope ona wa lefatshe o ntseng o tswela pele mme o tla hlokomela mamedi o tla hopola gore boemong bo setlhopha sa Cape Verde se seng se le ho sona ka nnete tšhelete eo ba seng ba e fumane e le naga e ya tshabeya o tla ithuta gore dinaga tsotlhe tse setleng di fihlile ho last 32 jalo ka bo Aforika Borwa tšhelete eo ba seng ba e fumane ga re e tlisa kwano diranteng le maloting e se le tšhelete re buang ka tšhelete e isang diketeng tse 200 tsa dimilione 200 million gore ka nnete setlhopha tseno di bile boemong bo jalo mme ditaba tsena tsa mohope wa lefatshe re di phethela ona mona mamedi re tle re boele re gutle re se rere a e ka nnete ditaba tsa dipapadi re tla boela re di ntshetsa pele letsatsing lane la hosane
1: e mo di sports.

Ke le bua wa mphato nako ke hora ya bohlano sena ke sialemoya sa Lesotho. Mo mamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motsedisi Chakela Makaja. Letona la tikoloho le meru mohlompe ithabo mofosi o re lekala la habo le atlehile ho lema difate tse ka bang hodimo ho dikete tse le shume le metso e mene ngwahola e leng katlo e etsang hore di fihla dinoko tse mashome a robedi le metso e mehlano lekgolong. Lekala la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang le ofisi ya mohlahlobi wa dibuka tsa mmuso di hlahile ka pela komiti ya ntlo ya senate ya boitlamo ba mmuso.

nako ke hora ya bosupa sena ke sealemoya sa Lesotho mo mamedi ke o dumedisa ditaba o di ballwa ke motshedisi Tshakela Makaja pele ke di hloho tsa tsona lekala le le madifata tse ka hodimo ho dikitetse le shume le metso e mene komiti ya ntlo ya senati ya boitlamo ba mmuso e batla mabaka a etsang hore e be gao ya ntlo ya botlotlei ha iso phethelwe ditaba ka botlalo le tona la tikoloho le miru mohlomphei Thabo Mofosi o re lekala la habo le le mme difate tse ka bang hodimo ho dikitetse le shume le metso e mene ngwahola e leng katloho e etsang hore di fihlele dinoko tse 80 le metso e mehlano lekgolong mohlomphei Mofosi o hlahisitse hore hara difate tse e lengweng ho na le tse ka hodimo ho dikitetse le shume tsa miru tse ka hodimo ho dikitetse tharo tse bolokang le ho sireletsa mobu le difate tsa ditholwana tse ka hodimo ho 80. O re mosebetsi ona ke karolo ya lesolo la ho tsosolosa botala ka hare ho

mofu Ntolefi Lekgowa o tla bolokelwa rapo le boya ha mahlomola ka la 4 Phupu 2026 ho tsebiswa beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Mpedi.

modimo o fodisa ba dipelo di hlabehileng o tlamela maqeba a bona hobane o tletse mohaulile reko mme ka leleng o tla hlakola megwa yohle mahlong a bona lefuha le sa tla hlola le ba teng mme ha o sa tlola ho e ba le maswabi le ha e le ho bokolla kapa bohloko hobane tsa pele di fetile.

atle ampe a ja motshehare. Momamedi o asalema sa Lesotho e re taba tsa rona tsa letsatsi lena re tle re di behe kgutlo hona mona sebakeng sa letsatsi lena. Re tla boetse re tswela pele ka tsona ka moso, hopola gore buka e re ntseng re e bala ke Malebela, re ngolletswe ke ntate Ntai Ramakau, nna lebitso la ka ke Mmakgauhelong Kopele. Ha re boele re kopane hape re tlo tswela pele ka balekgutsho ena ya bokgopo. Ha e be kgotso.

0: Mama di dumela.
1: Oh, okay, ke na di nna ke la tsere tsere ba ile ha ga nna.
0: Mama di.

0: Amedi, dumela.
1: Mama.
0: Dumela, ntate. Kamo, hao, kwa jwa, ntate.
1: Ha, ratu, nusia.
0: Ntate.

Mo fa modimo re utlwe re rata. Modimo mo tsara pela wa khale. O re rapelle ho mo holojere. Mo zari wa ditsito tsa batho. Modimo wa lesedi wa ramoloki. Modimo o di atla di maroba. Di atla di robokilwe ke o re swela. Di atla di tshweu tsa ramoloki. Di tshweu go bopa bana ba masea di bobothwana. Tlhahla matsholo ramoloki. Tlhahla metsi a etse keledi. Go bakeledi o ntshwafatsa ditšhaba teng. Ditšhaba di tswang go wena mmopong di tla kgutlela go wena meagong. Lesedi.

a me dikase masala tsho tla ja ditshepo a seng ala moholo lena re tse mo ya ha phomola ka khotso a re holukile holukile tsetseng lena la ka jeno sala mo ke sala so tsho ke a tsepa hle o ntse ona tefetse go ba le rona kwano wena mamedi wa masala so tsho tsetseng lena la ka jeno ho pola mo rante nge re nyane ya le shume le metso imme di le shume le metso imme di e re ke re abdi budi a sa